0: su, spicciati presto. Cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Ora finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore, purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli?
0: Lo vedo.
1: Nessun ci segue.
0: Via!
1: Vi posso dire tutto liberamente?
0: Sì!
1: Dunque, quando è così... Caro signor padrone, la vita che menate è da briccare!
0: Temerario, di tal guisa!
1: Il giuramento!
0: Danzo di giuramenti! Taci, occhia!
1: Non parlo più, non fiato, padron mio!
0: Così saremo amici, onori un poco! Sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla! Essendo così tardi, non sarebbe qualche nuova conquista? Io lo devo saper per parlare in lista.
0: Ah, che sei il gran uomo, sappi che io sono innamorato d'una bella dama, e son certo che mamma la vidi e parlai meco a casino. Questa notte verrà, zitto, mi pare, senti l'odor di femmina.
1: Aspetto, che odorato perfetto!
0: L'aria mi par bella!
1: E che occhio dico!
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno!
1: Già prese fuoco!

0: siate più ragionevoli, buoni agimento costei. Se non credete all'abbrovio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero.
0: Via, digli un po'.
1: Che cosa devo dirne?
0: Sì, dille pur tutto.
2: Fa presto.
1: Madame, veramente, in questo mondo, conciò sia cosa quando fosse che il cuor

0: egli non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me tradì.
0: E consolatevi, non siete voi, non foste

Non piccio il libro, è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimone di sue

0: tante per mia fe, vi sarà qualche cosa anche per me.
1: Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, buona gente! C'è qualche sposalizio?

0: questo è vero parlar da galantuomo.
1: Basta che sia marito.
2: Oh, il mio magetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
2: Zerlina.
1: Il tuo? Masetto.
0: Oh, caro il mio Masetto, cara la mia Zerlina. V'esibisco la mia protezione.
2: Ah!
0: Oh, leporello, cosa fai lì, birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini, presciutti. Cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio Masetto. Hai capito?
1: Ho capito. Andiamo.
0: Signore, cosa c'è?
3: La Zerlina senza me non può stare.
1: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la Zerlina è in mano un cavalier. Va pur, fra poco ella me coverrà.
2: Va, non dire, nelle mani sono io.
1: Per questo
2: non c'è da dubitare.
1: Ed io cospetta
0: fino alle dispute. Se subito senza altro replicando te ne vai, Masetto, guarda bene, ti pentirai.
1: Ho capito, signor sì, signor sì. Il capo e me ne do, già che piace a voi così, a te le pite non fa, no. Cavaliero e siete già, dubitar non posso a me lo dice la bontà, che volete aver per me, aver per me. Ricconaccia, malandrina, fosse l'orda di Irvina, fosse l'orda di Irvina. Vengo, resta, è una cosa molto onesta. Facci il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, ricoraccio, malatrina, fosse l'orla di Irvina. Vengo, resta,

0: nobil cavalier, com'io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, tanti folcaccio vil sia strapazzato.
1: Ma, signor, io le diedi parole di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti si belli, quelle rituce con i odorosi.

mi par oggi il demonio si diverta d'opporsi a miei piacevoli progressi. Vanno mal tutti quanti, ancora in ogni

0: conteggio ad ogni patto per sempre abbandonare questo bel matto. Eccolo qui, guardate, con quale indifferenza se ne via.
1: Quale porello mio, va tutto bene.
0: Con Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa, come voi l'ordinaste, con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi, di bugie, che ho imparato simile a star con voi. Cerco di intrattenervi.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trarli dal pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, incoscienza mia!
0: Faccio che bevano e gli uomini e le donne sono già mezzi ubriachi. Altri canta, altri scherza, altri seguita per sul più bello. Chi credete che capiti?
1: Zer mio! Oh,
0: bravo! E con lei chi viene?
1: Donna Elvira! Oh,
0: bravo! E disse di voi?
1: Con quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, incoscienza mia.
1: E tu cosa facesti?
0: Acqua.
1: Ed ella
0: seguì a gridarmi tu. Quando mi parve che già fosse sfocata, dolcemente fuor dell'orto la trassi. E con bell'arte chiusa la porta a chiave, io mi cavai. E sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo. L'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste conta di notte. Le voglio divertir finché vi è notte. Finca la vino, canta la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi piazza qualche ragazza, te contro quella cerca menar. Te contro quella cerca menar, cerca menar, cerca menar.

0: di toccarmi.
1: Perché?
0: Perché mi chiedi? Erfida, il tatto sopportar dovrei, tu una mano infedele.
1: Ma no, taci, crudele, io non perdo per te il trattamento.
0: Come?

0: guardo un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa, mi ha preparato tutto a una gran festa.
1: Mi sento, oh, di la voce.

Capisco, capisco, Brigoncella, ai timor ch'io comprenda come tra voi passata la faccenda. Questo, questo, che vengo, orbevo da qua, da là.

ragazze, rinfrescate di bei giorni nostri, voglio vedere far presto le passe, voglio vedere scherzare a ballare, a scherzare a ballare. Il caffè, cioccolata, mazzurrina, giudizio, sorbetti, confetti, mazzurrina, giudizio.

padrone, non potrestare. Senti, amico, follami. Ma che ti ho fatto? Che vuoi lasciarmi? Oh, niente affatto, quasi ammazzarmi. Ma che sei matto, matto, matto, matto, fu per burlarmi. E non porlo, e non porlo, porlo, porlo.

0: Questa volta ancora la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate, non credete di sedurre i miei pari come le donne a forza di danari.
1: Non parliamo più di ciò, ti basta l'anno di far quel che io ti dico,
2: purché lasciamo le donne.
1: Lasciare le donne?
0: Pazzo!
1: Lasciar le donne, sai che le per me sono necessarie più del pane che mangio, più dell'aria che spiro.
0: E avete cuore d'ingannarle poi tutte?
1: E tutto amore, che io una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che me sento si è steso sentimento, va bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural che amano inganno.
0: Non ho veduto mai naturale più fasto, più benigno. Or su, cosa vorreste?
1: Odi, eresti tu la cameriera di donna Elvira?
0: Io no.
1: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei vo tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
0: E perché non potreste presentarvi col vostro?
1: Con poco credito, con gente di tal rango. Abiti, signorini, sbrigati, via!
0: Signor, per più ragioni!
1: Finiscila, non soffro

0: che ti pare che abbia un'anima di bronzo. Parato sei il gran gonzo, ascolta bene. Quando costei qui vieni, tu corri ad abbracciar, fa le quattro carezze, fingi la voce mia. Poi con bell'arte cerca di condurre all'altra parte.
1: Ah, signore.
0: Non più retto.
1: Ma se poi mi conosce.
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, e l'apre, e il giudizio.
2: Ecco mio voi.
1: Leggiamo che farà. Che bell'imbroglio.

0: Degente alla finestra, sarà lessa, zizi.
1: Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
0: Qualcuno pare...
1: Fermate! Mi pare che alcuno qui si muova.
0: Se non fallo è Masetto.
1: Chi va là?
0: Non risponde. Animo, schioppa il muso.
1: Chi va là?
0: Quali sono? Ci vuol giudizio.
1: Amici,
0: non ne voglio scoprire.
1: Sei tu, Masetto, appunto quello. E tu non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
1: Quel uomo senza l'onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco col costor per trucidarlo. Vada te.
2: Bravissimo Masetto, anch'io con voi munisco.

0: dura
1: e non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle. No, no, voglio ammazzarlo, vo farlo in 100 brani, ma è buon arme cospetto. Apri a questo moschetto e poi questa pistola e poi... Non basta.
0: Oh, basta certo.
1: Or prendi questa per la pistola.
0: Oh, questa per il moschetto.
1: Hai soccorso.
0: Ah, ci sei morto.
1: Questi per ammazzarlo.

0: gelosia, glielo daresti a qualche babbo passo. Dove ti duole?
1: Qui.
0: E poi?
1: Qui. E ancora. Qui.
0: Sì, poi non ti do l'altro.
1: Duole un poco questo piede, questo braccio.

0: Parliamci frescosi finché da voi si scossi.
1: Ma che te ne
2: adorato mio sposo.
0: Nulla, nulla, certi riguardi io fa vedere se il lume già lontano. Oh, come t'accostai liberato.

era aperta la porta. Don Giovanni pose a me questi panni ed io con lei. Scusate, io non c'ho colpa. In quel momento capitaste coi servi. Lume fuggo. Sbaglio le stanze. Giro, giro, giro, mi servisco, mi intoppo in altro incontro.

0: furia!
1: Liberatemi, Andrei, da questa furia!
0: Masetto! Olà! Masetto! Dove diavolo è ito? Servi! Gente! Nessun viene! Nessun sente!
1: Va piano per pietà! Non strascinarmi a coda di cavallo!
0: Vedrai, vedrai come finisce il ballo! Presto qua quella sedia!
1: Eccola!
0: Siedi!
1: Stanco non
0: siedi! Oh, con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani!
1: Siedo! Ma tu di grazia metti giù quel rasoio! Mi vuoi forse?

guarda un po' come stretto mi legò l'assassina. Se potessi liberarmi coi denti. Oh, venga il diavolo a disfar questi gruppi. Io vo' vedere di rompere la corda.

0: l'anima più nera.
1: Ma zitto, ma zitto, dove foste il finor?
0: Oh, infelice, voglio il cerchio salvassi. Ere io sol pochi passi lontan da te, quando gritar io sento, nell'opposto sentiero, con l'orva corro, veggio una donna che piange, ed un uomo che fugge. Seguirlo, mi sparisce dagli occhi, ma da quel che mi disse la fanciulla, ai tratti, alle sembianze, alle maniere, lo credo quel briccon del cavaliere.
1: E adesso senza

0: fatta per girar zonzo a caccia di ragazzi. E tardi, o ancor non sono due della notte, avrei voglia un po' di sapere come è finito l'affar tra Leporello e donna Elvira. Oh, se gli ha avuto giudizio.
1: Al fin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso, oh Leporello,
1: chi mi chiama?
0: Lo conosci il padrone?
1: Così non conoscessi.
0: Come Birbo!
1: Siete voi, scusate.
0: Che cosa è stato?
1: Per caso un vostro io fui quasi accoppato.
0: E non era questo un onore per te,
1: signor del dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti deggio dire.
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai. Diversi storielle che accadute mi sono da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella ti vo' solo narrar.
1: Non mi scalcerni.
0: Che dubbio, una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggire mi vuole, dico poche parole, e la mi piglia.
1: Sai per chi?
0: Non lo so, per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza, mi abbraccia. Caro il mio Leporello, Leporello mio cuore. Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Oh, maledetto.
0: Tenga il tuo profitto. Non so come mi riconosce. Grida. Oh, sento gente. A fuggire mi metto. E pronto, pronto per quel muretto in questo loco io mondo.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei sta...

0: sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
2: Leggi, dico.
1: Che l'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Diste, io tremo.
2: Oh, vecchio buffonissimo!
0: Digli che questa sera la tengo a cena meco.
1: Che pazzia, ma vi par? O dei mirate, che terribili occhiate che ci dà. Par vivo, par che senta e che voglia parlare.
2: Ma su, va là, o qui t'ammazzo e poi...

posso, non posso terminare. Finiscila, ora il petto, ti metto questo a giar, ti metto questo a giar. E piccio che capriccio, e gusto che smassetto, io sento vincerò.

questa poi la conosco purtroppo. In vivo me, Narcisetto, dolcino d'amor,

Siete il vento il vostro fuoco, che lo voglio anch'io provar, che lo voglio anch'io provar.

0: cose.
1: Oh, signor, per carità, andate fuori di qua. L'uomo è sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste

0: partite.
1: A Barbara restate.
0: Che vi pare?
1: Aspettate. Per carità, ragazze, non mi fate più far trista figura.
2: E che pretendereste?
1: Nulla, ma mi par che un pochin di dolcezza al fin son galantuomini.

0: ma cosa avete? Già lo sappiamo. Vedete piano, parlate piano. Vedete piano, piano, piano, piano.
1: Parlate piano, parlate piano.
0: Se vi sentissimo, se vi scoprissimo, se qua sarebbe tutto da par. Se qua sarebbe tutto da par.
1: A che da ridere,
0: mi fa da ridere.
1: Le mani ridere,
0: questo è normale. Ma lo sorprendere.
1: A chi da ridere?
0: Mi fa da ridere.
1: Le mani ridere,
0: questo è normale. Ma lo sorprendere. Ma lo sorprendere. Si può sapere un poco la cagion di quel riso?
2: Ecco, aspettaccio, non mi pare che abbiamo giusta ragione, il mio caro padrone.
3: Quanto pagar volete? E a monte la scommessa?
2: Pagate la metà.
3: Pagate solo 24 zecchini.
4: Poveri innocentini,
3: venite qua, vi voglio porre il ditino in bocca.
2: E avete ancora coraggio di fiatare?
4: Avanti sera ci parleremo.
3: Quando volete.
4: Intanto,
3: silenzio ed obbedienza fino a domani mattina.
2: Siamo soldati e amiamo la disciplina.
4: Orbene.
3: Andate un poco ad attendermi, entrammi in giardinetto, colà vi manderò gli ordini miei.
2: E d'oggi non si mangia.
3: Cosa serve?

0: sì poche son le donne costanti in questo mondo, e qui ve ne son due, non sarà nulla. Vieni, vieni fanciulla, e dimmi un poco dove sono e che fan le tue padrone.
1: Le